Loruko Gagba patapata atanduje oludasile West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi. Ni emi omo yin se nkin kabo sori eto yin eto wa akoko eri laaro yin.